fine junior ni midi o fun me crespo amejo so na fe yes arenti e kwa ho ma no so na fe yet ma di nkomo e bi na e ko en cho di fon be di na dwa na fe mi a cha radio asema en kan su radio asema e fi ni ke ka de we enim na o di a che na fe yet ma ko enim sa 0501-322-214 0501-322-214 0501-322-216 0501-322-216